invece fa. Quando ti vedo vicino il mio cuore sempre fatti che ti che te. O gire e rigire, puantine, l'amore e la vita, godire ce fa.